0: longa appassionante mozzafiato, un girandolo di imprevisti avventurosi che mai prima d'ora avete sentito, una storia disperata che affonda le sue radici nella vita caotica della città, ambientati sullo sfondo di una Trieste ingorghetta, i personaggi. L'ingegnere ligio ai propri compiti.
1: Devo fare il mio dovere.
2: Il trattore non può essere revisionato fuori orario.
0: Il portuale esasperato.
3: Sono già due giorni che aspetto in fila. Su Polenta, muoviti.
0: Il burocrate esule.
4: Piccati materina, era meglio
5: che l'Italia in maniera con i rossi in Jugoslavia.
0: E infine, la gondadina trattorista, vittima della pignoleria, costretta a subire una pesanzoluzione.
6: Devo smontarmi tutto il trattore e portarlo in borsa a casa.

il mio naso. Torta pacco, ura! Orecchio. Naso rosso. Mano verde. Orecchio.

ed è giallo. Questo cagnolino è andato a lanciarlo. Pancino! Questo cagnolino è rimasto a casa. Achoo! Ehi!

Cioè le quacali, la chiami, tu li hanno mai lì, mi va, ma pare Gigi. Ma che nimmi mi pia, non ci funziona.